scriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenziale, fregatura totale, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Tropical.

sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.